Vai con pente che sono pago, che sono ben repremi, ben miracolo, ben miracolo. E sono pago commercio, le pago commercio. Se ti comprendo che sono pago come pago commercio. Ui, se viene arrivato mi manco la fede contro la maternità, contro il pognon, contro il maleficio, contro il maleficio men. Se in quella abbia, in quella cosa sta. Ui, sono pago commercio, se pago niente, è magnifico, Sapete come mi in corso, ma se passate per il corso, se siete per il su. Se ti chiedo il come un petito radio blanche, tanto mi ferisce, mi viene un petito abisso a sedia, a sedica, se mi metto potato, come la pensa? Usera. Ebbene, in Italia, o Vaticano. Voi sono il reliquiero, il Vaticano, tu sa, ma era un buono carto postale, per le mamme che... Se le mamme che erano la fenca, le battive all'onchi petto, sono montato tu schia, se tu ne hai come si fa la missione di Marcello, fa il ferro curvi, e la prima volta che ho preso la missione, sarà stata la realtà.